0: Jamie, please.
1: Ωραία, Grazie, e anche Matilde che mi sa bere. Ah, questa è la recording, questa è la Grazie che bira Lara dal macchietta. Talento.
2: Amazing,
1: amazing.
0: Happy birthday.
1: Grazie, grazie, Hafna. Forse in Rabella Alma 26. Minyaf. Minyaf.
2: Good luck.
1: Ecco, nitkemmu sana dihla. Inkablu Victor, Alessa e Ciri. No, perfetta, ci sarà. Bad habits, buongiorno.